Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 10 aprile, agosto, sono le 11.30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4 a 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 V5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Prisma. Oggi sono Mehtap Yıldız, sarò con voi.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 10 maggio. L'Europa senza la Turchia è incompleta e vulnerabile nella gestione della crisi, lo afferma il presidente Erdogan. Israele rilascerà due attivisti della flotilla Global Summits. Putin afferma di ritenere che la guerra in Ucraina stia volgendo al termine e Erdogan ha condiviso un messaggio in occasione della festa della mamma. Ora passiamo al notiziario. L'Europa senza la Turchia è incompleta e vulnerabile nella gestione della crisi, lo afferma il presidente Erdogan. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che un'architettura di sicurezza europea senza la Turchia rimarrebbe incompleta e vulnerabile nella gestione della crisi. Ha dichiarato che i principali fondanti dell'Unione sono messi alla prova da guerra, instabilità politica e sfide economiche con ripercussioni globali. Erdogan ha aggiunto che l'Unione Europea deve perseguire politiche più inclusive e ha descritto la Turchia come parte essenziale e indispensabile del processo di adesione in quanto paese candidato. Israele rilascerà due attivisti della flotilla Global Summit. Un gruppo legale israeliano che difende i diritti dei palestinesi ha dichiarato sabato di essere stato informato dalle autorità di sicurezza israeliane dei piani per rilasciare i due attivisti. In una nota, Adalla ha detto che il servizio di sicurezza interna israeliano ha informato il suo team legale che il cittadino brasiliano Tiago de Avila e l'attivista spagnola di origine palestinese Saif Abdulkasek saranno rilasciati più tardi nella giornata. Le autorità israeliane trasferirebbero più Avila e Abdulkasek alle autorità dell'immigrazione, dove rimarrebbero in custodia fino alla loro deportazione, ha aggiunto. Mercoledì un tribunale distrettuale israeliano a Beer Sheva ha respinto un ricorso presentato dal gruppo per i diritti Adalla contro il prolungamento della detenzione di latviste. Le forze israeliane hanno attaccato la flotilla il 30 aprile vicino all'isola greca Creta a circa 600 miglia nautiche dall'enclave di Gaza devastata dal blocco. Israele ha imposto un blocco paralizzante su Gaza dal 2007 lasciando i 2,4 milioni di abitanti del territorio sull'orlo della fame. L'esercito israeliano ha lanciato a ottobre 2023 una brutale guerra genocida di 2 anni contro Gaza, uccidendo più di 72.000 persone, ferendone oltre 172.000 e causando massive distruzioni in tutto il territorio assediato. Peter Maiger presta giuramento come primo ministro dell'Ungheria con la promessa di cambiamento. Péter Mayer è stato insediato come primo ministro dell'Ungheria sabato, segnando la fine del governo di Viktor Orbán, durato 16 anni. Mayer ha prestato giuramento in Parlamento dopo che il suo partito di centrodestra, il Partito Tisza, ha ottenuto una vittoria schiacciante nelle elezioni del mese scorso, sconfiggendo l'alleanza di estrema destra Fidesz di Orbán. Il Partito Tisza ha conquistato una maggioranza qualificata di 2/3 del Parlamento, a 199 seggi, ottenendo così seggi sufficienti per intervenire politiche chiave introdotte durante gli anni di potere di Orban. Maiger è entrato nell'edificio del Parlamento insieme ai parlamentari del suo partito, che ora controllano 141 seggi. Il presidente Thomas Ulyak aveva chiesto in precedenza a Maiger di formare un nuovo governo dopo che il suo partito Tisza aveva ottenuto una vittoria senza precedenti nelle elezioni di aprile, ha riportato il quotidiano. Ulyak ha detto che gli elettori ungheresi avevano dichiarato la loro volontà e avevano affidato a Tisza la responsabilità di governare il paese. Putin afferma di ritenere che la guerra in Ucraina stia svolgendo al termine. Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato di credere che la guerra in Ucraina stia per finire. Putin ha dichiarato ai giornalisti di essere pronto a incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma solo per finalizzare un accordo di pace. Ha aggiunto che qualsiasi incontro si svolgerà in un paese terzo, e solo dopo che saranno stati concordati i termini definitivi di un trattato di pace a lungo termine. Il presidente Erdogan ha condiviso un messaggio in occasione della festa della mamma. Sappiamo

0: che le nostre madri hanno la maggiore responsabilità nella costruzione di una Turchia forte e credo sinceramente che grazie agli sforzi delle nostre preziose madri raggiungeremo il nostro ideale del secolo della Turchia. Il presidente Erdogan ha condiviso un messaggio. Esprimo i miei più sentiti auguri alle nostre madri, pilastri della famiglia e della società che guidano la nostra vita con tenerezza e sacrificio in occasione della festa della mamma. Seguendo il principio, il paradiso è sotto i piedi delle madri, proprio di una grande civiltà di cui siamo membri, onoriamo sempre i loro sforzi e il loro impegno e lavoriamo per la loro prosperità e il loro benessere. Sappiamo che le nostre madri hanno la parte più importante nella costruzione di una Turchia forte e credo sinceramente che con l'impegno delle madri preziose raggiungeremo il nostro ideale del secolo della Turchia. Faccio gli auguri per la festa della mamma e a quelle madri che meritano il massimo di lode e rispetto. Ricordo con misericordia e riconoscenza tutte le madri defunte. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha condiviso un messaggio al Club Galatasaray. Mi congratulo di cuore con il Galatasaray che è diventato campione della Trendyol League per la quarta volta consecutiva con i suoi calciatori, lo staff tecnico, la dirigenza e tutti i tifosi della comunità del Galatasaray. Il presidente Erdogan ha rivolto le sue congratulazioni al Galatasaray Club che ha conquistato il titolo nella Trendyol League a una settimana dalla conclusione della stagione. Esprimo di cuore le mie congratulazioni a Galatasaray e che per la quarta volta consecutiva è campione della Super League, ai suoi calciatori, allo staff tecnico, alla dirigenza, ai tifosi e a tutta la comunità del Galatasaray. Galatasaray batte l'Antalya Spor per 4-2 grazie a Victor Osimhen e diviene il campione di Turchia per la 26ª volta. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Proteggere i bambini dagli effetti nocivi dei social media è ormai una priorità non solo per le famiglie, ma anche per gli stati. La Turchia, con una nuova legge approvata dalla Grand Assemblea Nazionale il 23 aprile, ha vietato ai minori di 15 anni di aprire account sulle piattaforme dei social media. Ma quando è nuova questa misura? In realtà non lo è affatto. Australia, Francia, Norvegia, Danimarca, Grecia e molti altri paesi hanno già adottato misure simili o si stanno preparando a farlo. Anche l'Unione Europea si sta preparando ad introdurre un sistema di verifica dell'età digitale. Ma la cosa interessante è questa: mentre i media europei più autorevoli presentano questo tipo di regolamenti come protezione e regolamentazione quando sono all'ordine del giorno dell'Unione Europea, quando gli stessi invece lo sono in Turchia, li definiscono divieti, controversi e sorveglianza. Stessa misura, paese diverso, contesto diverso. Oggi, in questo articolo redatto da Yusuf Özkır per TRT World, affrontiamo sia la nuova normativa turca sui social media, sia il doppio standard dei media europei su questo tema. La Turchia ha approvato una legge per regolamentare l'uso dei social media da parte dei minori di 15 anni, approvata dal Parlamento. Il 23 aprile questa legge vieta ai minori di 15 anni di aprire account sulle piattaforme social e impone ai fornitori di servizi internet di applicare chiari controlli parentali, tra cui il monitoraggio del tempo di utilizzo e l'ottenimento del consenso per la registrazione. Secondo la legge, le piattaforme sono tenute a gestire immediatamente i reclami e ad adottare misure contro la pubblicità ingannevole. In caso contrario, tali violazioni potrebbero comportare sanzioni, tra cui divieti pubblicitari o limitazione della larghezza di banda.

anche le piattaforme di giochi digitali sono tenute ad applicare le differenziazioni per età. La legge entrerà in vigore 6 mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il dilemma di Der Spiegel. Il modo in cui i media presentano un argomento ai propri lettori utilizzando determinati schermi interpretativi influisce in modo determinante sulla comprensione delle diverse opinioni. Le testate giornalistiche ricorrono interessatamente a questo metodo per creare una percezione su un determinato argomento, per indurre a pensarla in un certo modo e per plasmare l'opinione pubblica. Sebbene le aziende mediatiche siano ampiamente consapevoli che questa pratica non sia etica e sia in contrasto con la teoria dei media, non rinunciano al loro approccio determinato per presentare i contenuti in un certo modo. Le aziende mediatiche europee, quando si tratta della Turchia, forniscono costantemente esempi particolarmente eclatanti in questo senso. Anche il modo in cui Der Spiegel presenta le attuali normative costruisce un chiaro esempio di ciò. La reazione giornalistica di Der Spiegel nei confronti delle normative dello stesso tipo, sia che siano state pianificate dall'Unione Europea, sia che siano state applicate dalla Turchia, è dilateralmente opposta. Definire questo fenomeno semplicemente come una contraddizione semplificherebbe troppo la situazione, poiché è evidente un chiaro pregiudizio. Der Spiegel definisce la normativa Unione Europea in materia come protezione e regolamentazione, mentre descrive la stessa misura adottata dalla Turchia come un divieto o una sorveglianza controversi. Questa situazione evidenzia l'incoscienza evidente sotto ogni punto di vista. Critiche rivolte a Deutsche Welle Türkçe. Anche il modo in cui Deutsche Welle Türkçe presenta questa normativa comporta una certa distorsione. In un articolo che all'inizio sembrava un testo giornalistico imparziale si trovano in diversi punti espressioni come «si teme che questo divieto possa riguardare anche gli adulti» o «ci sono preoccupazioni sul fatto che l'applicazione possa in realtà prendere di mira gli utenti adulti». Questa situazione crea un quadro interpretativo negativo per il lettore. Questo approccio è in contrasto sia con i principi giornalistici sia con l'obiettivo di presentare contenuti in modo pluralistico ai lettori. Anche la descrizione del VPN come software utilizzato per aggirare la censura in paesi con restrizioni con internet come la Turchia è stata criticata perché riflette una visione distorta. Nel 2020 Deutsche Welle Türkçe aveva adottato un atteggiamento simile descrivendo in modo negativo le normative turche sui social media. All'epoca era stato sostenuto che tali regolamenti fossero possibili in paesi con elevati standard giuridici come la Germania, ma che gli stati autocratici il rischio di abuso fossero elevato. Sebbene oggi questo atteggiamento sembri essere ammorbidito e ancora percettibile. Ricerca di soluzioni. Non solo la Turchia, ma molti paesi nel mondo stanno cercando soluzioni per proteggere i bambini dai rischi legati ai social media. Molti governi stanno adottando misure per limitare l'accesso alle piattaforme sociali ai minori di 15 anni. Alla base di queste iniziative vi sono problemi sempre più evidenti nel processo di digitalizzazione, come deficit di attenzione, bullismo, perdita di motivazione, incitazione all'uso delle armi e radicalizzazione.

L'Australia è stata il primo paese ad applicare una legge di questo tipo e nel dicembre 2025 ha limitato l'accesso ai social media per i minori di 16 anni su piattaforme come TikTok, Instagram, Snapchat, X e Facebook. Anche la Francia ha intrapreso passi simili e il Senato ha approvato una legge in materia. Regolamentazioni analoghe esistono anche in diversi paesi asiatici. Danimarca e Norvegia stanno lavorando a divieti dei social media rispettivamente per i minori di 15 e 16 anni. Il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre ha dichiarato che il relativo disegno di legge sarà presentato al Parlamento nel corso dei prossimi mesi. Il dibattito continua anche nel Regno Unito. Il primo ministro Keir Starmer ha sottolineato che le normative attuali non sono sufficienti a proteggere i bambini dagli effetti dannosi di Internet. La Grecia ha annunciato che a partire dal 1 gennaio 2027 vieterà l'uso dei social media ai minori di 15 anni. A livello dell'Unione Europea, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che una nuova applicazione digitale per la verifica dell'età è tecnicamente pronta per essere introdotta a breve. Questo dimostra che esiste già un ampio consenso su questo tema. In generale, nonostante i diversi approcci adottati, è chiaro che molti Stati si trovano ad affrontare una sfida comune: proteggere i bambini in un modo sempre più digitalizzato. Con questa nuova regolamentazione, la Turchia si inserisce in questo sviluppo globale, puntando a proteggere i minori dagli effetti negativi delle reti digitali.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana Tieret. Oggi è 10 aprile, agosto, sono le 11.30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TuxAt 4 a 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 V5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito web www.tieretitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Prisma. Oggi sono Mehtap Yıldız, sarò con voi.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 10 maggio. L'Europa senza la Turchia è incompleta e vulnerabile nella gestione della crisi, lo afferma il presidente Erdogan. Israele rilascerà due attivisti della flotilla Global Summit. Putin afferma di ritenere che la guerra in Ucraina stia volgendo al termine. Erdogan ha condiviso un messaggio in occasione della festa della mamma. Ora passiamo al notiziario. L'Europa senza la Turchia è incompleta e vulnerabile nella gestione della crisi, lo afferma il presidente Erdogan. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che un'architettura di sicurezza europea senza la Turchia rimarrebbe incompleta e vulnerabile nella gestione della crisi. Ha dichiarato che i principali fondanti dell'Unione sono messi alla prova da guerra, instabilità politica e sfide economiche con ripercussioni globali. Erdogan ha aggiunto che l'Unione Europea deve perseguire politiche più inclusive e ha descritto la Turchia come parte essenziale e indispensabile del processo di adesione in quanto paese candidato. Israele rilascerà due attivisti della flotilla Global Summit. Un gruppo legale israeliano che difende i diritti dei palestinesi ha dichiarato sabato di essere stato informato dalle autorità di sicurezza israeliane dei piani per rilasciare i due attivisti. In una nota, Abdallah ha detto che il servizio di sicurezza interna israeliano ha informato il suo team legale che il cittadino brasiliano Tiago de Avila e l'attivista spagnola di origine palestinese Saif Abdulkasek saranno rilasciati più tardi nella giornata. Le autorità israeliane trasferirebbero più Avila e Abdulkasek alle autorità dell'immigrazione, dove rimarrebbero in custodia fino alla loro deportazione, ha aggiunto. Mercoledì un tribunale distrettuale israeliano a Beer Sheva ha respinto un ricorso presentato dal gruppo per i diritti Adalah contro il prolungamento della

0: detenzione di Latvis. Le forze israeliane hanno attaccato la flotilla il 30 aprile vicino all'isola greca Creta, a circa 600 miglia nautiche dall'enclave di Gaza devastata dal blocco. Israele ha imposto un blocco paralizzante su Gaza dal 2007, lasciando i 2,4 milioni di abitanti del territorio sull'orlo della fame. L'esercito israeliano ha lanciato a ottobre 2023 una brutale guerra genocida di 2 anni contro Gaza, uccidendo più di 72.000 persone, ferendo oltre 172.000 e causando massive distruzioni in tutto il territorio assediato. Peter Maiger di prestigiamento come primo ministro dell'Ungheria con la promessa di cambiamento. Peter Maiger è stato insediato come primo ministro dell'Ungheria sabato, segnando la fine del governo di Viktor Orbán, durato 16 anni. Maiger ha prestato giuramento in Parlamento dopo che il suo partito di centrodestra, il partito Tisia, ha ottenuto una vittoria schiacciante nelle elezioni del mese scorso, sconfiggendo l'alleanza di estrema destra Fidesz di Orbán. Il partito Tisia ha conquistato una maggioranza qualificata di 2/3 del Parlamento, a 199 seggi, ottenendo così seggi sufficienti per intervenire politiche chiave introdotte durante gli anni di potere di Orban. Maiger è entrato nell'ufficio del Parlamento insieme ai parlamentari del suo partito, che ora controllano 141 seggi. Il presidente Thomas Ulyak aveva chiesto in precedenza a Maiger di formare un nuovo governo dopo che il suo partito Tisia aveva ottenuto una vittoria senza precedenti nelle elezioni di aprile, ha riportato il quotidiano. Ulyak ha detto che gli elettori ungheresi avevano dichiarato la loro volontà e avevano affidato a Tisia la responsabilità di governare il paese. Putin afferma di ritenere che la guerra in Ucraina stia svolgendo al termine. Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato di credere che la guerra in Ucraina stia per finire. Putin ha dichiarato ai giornalisti di essere pronto a incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma solo per finalizzare un accordo di pace. Ha aggiunto che qualsiasi incontro si svolgerà in un paese terzo, e solo dopo che saranno stati concordati i termini definitivi di un trattato di pace a lungo termine. Il presidente Erdogan ha condiviso un messaggio in occasione della festa della mamma. Sappiamo che le nostre madri hanno la maggiore responsabilità nella costruzione di una Turchia forte e credo sinceramente che grazie agli sforzi delle nostre preziose madri raggiungeremo il nostro ideale del secolo della Turchia. Il presidente Erdogan ha condiviso un messaggio. Esprimo i miei più sentiti auguri alle nostre madri, pilastri della famiglia e della società che guidano la nostra vita con tenerezza e sacrificio in occasione della festa della mamma. Seguendo il principio, il paradiso è sotto i piedi delle madri, proprio di una grande civiltà di cui siamo membri. Onoriamo sempre i loro sforzi e il loro impegno e lavoriamo per la loro prosperità e il loro benessere. Sappiamo che le nostre madri hanno la parte più importante nella costruzione di una Turchia forte e credo sinceramente che con l'impegno delle madri preziose raggiungeremo il nostro ideale del secolo della Turchia. Faccio gli auguri per la festa della mamma e a quelle madri che meritano il massimo di lode e rispetto. Ricordo con misericordia e riconoscenza a tutte le madri defunte. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha condiviso un messaggio al Club Galatasaray. Mi congratulo di cuore con il Galatasaray che è diventato campione della Trendyol Super League per la quarta volta consecutiva con i suoi calciatori, lo staff tecnico, la dirigenza e tutti i tifosi della comunità del Galatasaray. Il presidente Erdogan ha rivolto le sue congratulazioni al Galatasaray Club che ha conquistato il titolo nella Trendyol Super League a una settimana dalla conclusione della stagione. Esprimo di cuore le mie congratulazioni a Galatasaray e che per la quarta volta consecutiva è campione della Super League, ai suoi calciatori, allo staff tecnico, alla dirigenza, ai tifosi e a tutta la comunità del Galatasaray. Galatasaray batte l'Antalya Spor per 4-2 grazie a Victor Osimhen e diviene il campione di Turchia per la 26ª volta. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Proteggere i bambini dagli effetti nocivi dei social media è ormai una priorità non solo per le famiglie, ma anche per gli stati. La Turchia, con una nuova legge approvata dalla Grand Assemblea Nazionale il 23 aprile, ha vietato ai minori di 15 anni di aprire account sulle piattaforme dei social media. Ma quando è nuova questa misura? In realtà non lo è affatto. Australia, Francia, Norvegia, Danimarca, Grecia e molti altri paesi hanno già adottato misure simili o si stanno preparando a farlo. Anche l'Unione Europea si sta preparando ad introdurre un sistema di verifica dell'età digitale. Ma la cosa interessante è questa. Mentre i media europei più autorevoli presentano questo tipo di regolamenti come protezione e regolamentazione quando sono all'ordine del giorno dell'Unione Europea, quando gli stessi invece lo sono in Turchia li definiscono divieti, controversi e sorveglianza. Stessa misura, paese diverso, contesto diverso. Oggi, in questo articolo redatto da Yusuf Özkır per TRT World, affrontiamo sia la nuova normativa turca sui social media, sia il doppio standard dei media europei su questo tema. La Turchia ha approvato una legge per regolamentare l'uso dei social media da parte dei minori di 15 anni. Approvata dal Parlamento, il 23 aprile questa legge vieta ai minori di 15 anni di aprire account sulle piattaforme social e impone ai fornitori di servizi internet di applicare chiari controlli parentali, tra cui il monitoraggio del tempo di utilizzo e l'ottenimento del consenso per la registrazione. Secondo la legge, le piattaforme sono tenute a gestire immediatamente i reclami e ad adottare misure contro la pubblicità ingannevole. In caso contrario, tali violazioni potrebbero comportare sanzioni, tra cui divieti pubblicitari o limitazione della larghezza di banda. Anche le piattaforme di giochi digitali sono tenute ad applicare le differenziazioni per età. La legge entrerà in vigore 6 mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il dilemma di Der Spiegel. Il modo in cui i media presentano un argomento ai propri lettori utilizzando determinati schermi interpretativi influisce in modo determinante sulla comprensione delle diverse opinioni. Le testate giornalistiche ricorrono interessatamente a questo metodo per creare una percezione su un determinato argomento, per indurre a pensarla in un certo modo e per plasmare l'opinione pubblica. Sebbene le aziende mediatiche siano ampiamente consapevoli che questa pratica non sia etica e sia in contrasto con la teoria dei media, non rinunciano al loro approccio determinato per presentare i contenuti in un certo modo. Le aziende mediatiche europee, quando si tratta della Turchia, forniscono costantemente esempi particolarmente eclatanti in questo senso. Anche il modo in cui Der Spiegel presenta le attuali normative costruisce un chiaro esempio di ciò. La reazione giornalistica di Der Spiegel nei confronti delle normative dello stesso tipo, sia che siano state pianificate dall'Unione Europea, sia che siano state applicate dalla Turchia, è dilateralmente opposta. Definire questo fenomeno semplicemente come una contraddizione semplificherebbe troppo la situazione, poiché è evidente un chiaro pregiudizio. Der Spiegel definisce la normativa Unione Europea in materia come protezione e regolamentazione, mentre descrive la stessa misura adottata dalla Turchia come un divieto o una sorveglianza controversi. Questa

situazione evidenzia l'incoscienza evidente sotto ogni punto di vista. Critiche rivolte a Deutsche Welle Türkçe. Anche il modo in cui Deutsche Welle Türkçe presenta questa normativa comporta una certa distorsione. In un articolo che all'inizio sembrava un testo giornalistico imparziale si trovano in diversi punti espressioni come «si teme che questo divieto possa riguardare anche gli adulti» o «ci sono preoccupazioni sul fatto che l'applicazione possa in realtà prendere di mira gli utenti adulti. Questa situazione crea un quadro interpretativo negativo per il lettore. Questo approccio è in contrasto sia con i principi giornalistici, sia con l'obiettivo di presentare contenuti in modo pluralistico ai lettori. Anche la descrizione del VPN come software utilizzato per aggirare la censura in paesi con restrizioni con internet come la Turchia è stata criticata perché riflette una visione distorta. Nel 2020 Deutsche Welle Türkçe aveva adottato un atteggiamento simile descrivendo in modo negativo le normative turche sui social media. All'epoca era stato sostenuto che tali regolamenti fossero possibili in paesi con elevati standard giuridici come la Germania, ma che gli stati autocratici il rischio di abuso fosse elevato. Sebbene oggi questo atteggiamento sembri essere ammorbidito e ancora percettibile. Ricerca di soluzioni. Non solo la Turchia, ma molti paesi nel mondo stanno cercando soluzioni per proteggere i bambini dai rischi legati ai social media. Molti governi stanno adottando misure per limitare l'accesso alle piattaforme sociali ai minori di 15 anni. Alla base di queste iniziative vi sono problemi sempre più evidenti nel processo di digitalizzazione, come deficit di attenzione, bullismo, perdita di motivazione, incitazione all'uso delle armi e radicalizzazione. L'Australia è stata il primo paese ad applicare una legge di questo tipo e nel dicembre 2025 ha limitato l'accesso ai social media per i minori di 16 anni su piattaforme come TikTok, Instagram, Snapchat, X e Facebook. Anche la Francia ha intrapreso passi simili e il Senato ha approvato una legge in materia. Regolamentazioni analoghe esistono anche in diversi paesi asiatici. Danimarca e Norvegia stanno lavorando a divieti dei social media rispettivamente per i minori di 15 e 16 anni. Il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre ha dichiarato che il relativo disegno di legge sarà presentato al Parlamento nel corso dei prossimi mesi. Il dibattito continua anche nel Regno Unito. Il primo ministro Keir Starmer ha sottolineato che le normative attuali non sono sufficienti a proteggere i bambini dagli effetti dannosi di internet. La Grecia ha annunciato che a partire dal 1 gennaio 2027 vieterà l'uso dei social media ai minori di 15 anni. A livello dell'Unione Europea, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che una nuova applicazione digitale per la verifica dell'età è tecnicamente pronta per essere introdotta a breve. Questo dimostra che esiste già un ampio consenso su questo tema. In generale, nonostante i diversi approcci adottati, è chiaro che molti stati si trovano ad affrontare una sfida comune: proteggere i bambini in un modo sempre più digitalizzato. Con questa nuova regolamentazione, la Turchia si inserisce in questo sviluppo globale, puntando a proteggere i minori dagli effetti negativi delle reti digitali.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!